Jello. Chicken rhythm. Bah, bah, bah, Jello. Chicken rhythm. Bah, bah, bah, Jello. Chicken rhythm. Bah, bah, bah, Jello.